0: 死灰釘啊！你真係又知你。
1: 你
0: 做乜？你做乜走嚟呢度做咩？
2: 啱啱至五更咋，天就蒙蒙光，你走嚟做乜鬼啊你啊！
1: 我有事講俾王姑聽
2: 啦。我啊有事講。
1: 我梗係有事，你做咩成晚跟住我啫？
0: 我竟然跟我住你啊！
1: 你而家跟住我嚟做咩？
0: 你又知你真係，我話俾你聽啊，冇離規矩，人哋洞房花燭，你真係做咩啊？女仔之家你唔知醜
1: 啊！我猜過你啊，我唔識拍門咩？你睇唔到我拍門咩？你猛咁跟住我喝住我啫嘛！你唔喝住我，我就拍咗門啦！我死你講緊你唔夠硬啦！我有事話俾你，我睬你都傻嘅，你真係。
3: 别变我啊！哎呀，嚟啦，入嚟啦，入嚟啦，系。做咩事咁匆忙啊？又吓咩事？
2: 不定英心烦啊！
0: 主上教场处碎啊！
2: 新发布禀报啊！
1: 吓！